gedeile alorum leile hasho gedeile alorum leile hasho gedeile akay asha duro le bam duro me soyat tomo sevey toko tom pomber digeza sevey tay hatela tveni Hashog daile, alugumaile. Hashog daile, alugumaile. Ake asha di rum, le bam di rumen. Mukete harida.